0: Bon, c'est ça.
1: Il m'y en a remonté.
0: On est des champions, mais quand tu gagnes, il y a des gens qui aiment toi. Il y a des gens qui aiment toi, il y a des gens qui aiment toi. Da kuino che tate sta tu che tu da e wina ne da ga ngom ho da e wina mi che
1: ah quindi mio normo non den dici
0: ma ne ne de sa da
1: ne te mo che ne
0: ah
1: che na fridi che ga fridi clone tu no
0: che ga da
1: che ga da tu na fridi ne ge
0: ah ah che mi na fridi me che mi na che be questo de me dot e wa ita ne da che no che e wina ne me dot fridi me che ek da les années 90 tu ta poni ja de Mais quand tu es en train de faire des choses, tu es Michel. Queen, tu es Queen.